0: fior di ligi è la modestia in carne.
1: Niente meno.
0: Nientissimo. Sta attento e ascolta come fu.
1: T'ascolto di pur su.
0: Del giardinetto, come eravamo d'accordo, a passeggiar mi metto. Le do il braccio, si parla di mille cose indifferenti. Al fine vienzi all'amor.
1: Avanti.
0: Fingo labbra tremanti, fingo di pianger, fingo di morire al suo piede.
1: Brava assai per mia fe.
0: Ed ella? Ella da prima ride, scherza, mi burla.
1: E poi?
0: E poi finge di pietosirsi.
1: Ma cospettaccio!
0: Al fin scoppia la bomba, pura come colomba, al suo caro Guglielmo ella si serva. Mi discaccia superba, mi maltratta, mi fugge, e testimonio rendendomi e messaggio che una femmina è senza paraggio.
1: Bravo tu.

0: come se di portata. Ah, non c'ho neppur dubbio, assai conosco quella sensibile alma.
1: Eppure un dubbio, parlandoti a quattro occhi, non saria mal se tu l'avessi.
0: Come?
1: Dico così per dir.
0: Avrei piacere di indorargli la pillola. Stelle, cessela forse alle lusinghe tue. Ah, se io potessi sospettarlo soltanto.
1: È sempre bene il sospettare un poco in questo mondo.
0: Eternizzai, favella, a fuoco lento, non mi far qui morir. Ma no, tu vuoi prendere.